passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'anima, io non ragiono, darei perdono, io non avrò, volevo fuggirla, non ho potuto, dal mio respinto, son qui venuto,